Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura, e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E

0: come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Yo como jamón ibérico andaluz.
2: Único.
3: Curado.
2: Saludable.
3: Irrepetible.
4: De intenso y jugoso sabor, su aroma es inconfundible.
1: Yo como jamón ibérico andaluz.
2: Producto tradicional de la tierra, estrella de la gastronomía.
4: El mejor jamón del mundo se hace en Andalucía.
1: Yo como jamón ibérico andaluz.
2: Con sello de calidad.
3: De exclusiva raza porcina.
2: Criado en la dehesa. En libertad.
4: Comiendo bellotas de encina.
2: Andalucía, despensa del cerdo ibérico, una tierra pata negra.
4: En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.